0: vi adopa tugo na wi nyengro be pami o pachalo a hujo pacha kiki do to o pacha kiki lu come sieme di grazia gloria tugo na miro ela teo yesu ela quelle meye allo
1: allo
0: allo 91 36